0: sarà?
1: Per mia vita!
0: A te! Vedrete tra poco svuotare quel fuoco per tasto l'orgoglio benedito, voglio sommesso ed umile cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli ebori, concedi a bassista dei pano timori!
0: Lo stegno a battente!
2: Fermate che viene!
0: Un fiume di sangue, vigliamo vedrai!
2: Ui, ci sono guai!

aprite un po' gli occhi. Uomini cozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche di affanni che

Signore, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno? Nascosta! E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: mio. Chi va là? Son quelli che inventasti a venire.
1: E brutto ceppo, sempre il cospirator. I diamin sono quei fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come è.
0: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli del corpo.
3: Ma cosa nacque?
0: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
0: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando a me. La cazzalo co grandi

Che più, sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.

0: Bologna, Sigari,
1: Porto,
0: Vienna,
1: Porto,
0: Verdo, Vizio, una verda, Hilda, Sinci, Vestino, Alba di Francia, Poi su Spagancia,
1: Ragazzo,
0: Sanchezzi, Villa,
1: Si sono

0: sua brava historia.
1: Seguiamo il camino.
0: Credo soffer comune inglese un signor. Lord, o minor che sia, volando si ci sta.
1: Via, prepariamo la fuga.
2: Esca da me.
1: Qua.
0: E mi presento. Ma c'è tanito mando.
1: Questo fettaccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tanito mando. A quando le lezioni. Risponde in che minciam. Guardare, è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiungo.